0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile.

0: Torino Free Time.
1: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
0: Sempre a Torino, eh.
1: Street food da paura e serate da ricordare.
0: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
0: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte.

0: rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
0: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
2: Track 01,
1: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: I think the Muppets hit a new low.
1: Yeah, and his first name is C.
0: Oh.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
3: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
4: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
3: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
4: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
3: raccontato con passione.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

0: onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.

0: 01.
1: E benvenuti o bentornati.
2: Bentornati a una nuova puntata di Track 01.
1: Allora,
2: come ospite questa settimana abbiamo i Manifesti.
3: Ciao.
4: Esatto.
3: Ciao
4: The Quadre.
1: Non è la band completa, abbiamo...
3: No. Siamo due su quattro.
1: Esatto.
3: Ma forse meglio così. Meglio così.
1: E chi siete, se volete presentarvi?
3: Vabbè, io sono Red, voce dei Manifesti.
5: Io Nigel, basso.
2: E gli assenti sono...
3: Otto, che è il batterista.
5: E Bulum, la chitarra e le voci.
1: Ah, sì, pensavo cori. Gli assenti sono 8, ho detto cavolo, io me li ricordavo 4.
5: Quando
3: è il 10.
5: Quando tu li nomini si moltiplicano. Cioè più li nomini più si moltiplicano. Infatti è un casino quando dobbiamo andare a fare le date, caricare gli strumenti, perché...
3: No, poi è bello anche avere questi pseudonimi, perché ogni volta in realtà, cioè questi sono quelli diciamo ufficiosi, ma poi vengono storpiati, tipo 8 è diventato nel tempo biscotto,
5: biscottino,
3: biscottone, biscuit, e l'ultimo più recente è biscuti, che è in rumeno se non sbaglio.
2: Che evoluzione, ma col Bullum. Tempo.
3: Bullum rimane Bullum di solito.
5: Vabbè, Bullumino anche, anche nell'intimo anche, soprattutto.
2: Anche tu Red ne hai tipo...
3: Ma allora... In questo contesto di band, no, forse rimango Red o...
5: Reddino.
3: Ma sì, forse Reddino.
5: Che fa un po' schifo al cazzo, però...
3: No. E anche Nigel, forse rimane Nigel alla fine.
5: Vabbè, Valerio, Nigel.
3: Quella... No, sì, poi in realtà, tipo, Valerio Ferri e Nigel Valerio, anche vero. No, viene storpiato anche il suo, però...
2: Quindi da cos'è nata questa scelta di non usare i propri nomi? Cioè di usare...
3: Ma in realtà... È l'evoluzione di qualcosa che è nato in maniera abbastanza naturale, nel senso che Otto è in realtà diciamo anche il suo soprannome al di fuori del contesto Manifesti, cioè lui è Otto sempre. E anche tu Nigel,
5: io ce l'avevo già da esperienze passate, quindi me lo portavo già dietro, anzi l'ho preteso io che lo usassero.
3: E anche io comunque era un soprannome già capitato in altri contesti, forse a scuola di musica può essere. E Bullum è l'unico nato ad hoc, nel senso che, cioè, non è che abbiamo scelto tu adesso sei Bullum. Mi ricordo perché nel delirio di una YouTube poop abbiamo deciso che c'era questa parola e abbiamo cominciato a chiamare lui così. È l'unico che è nato in contesto di band e che viene usato solo in contesto di band.
2: Forse si sentiva un po' strano.
3: Bullum.
5: Che comunque già il fatto che ci basiamo su delle YouTube poop per le nostre cose già la dice lunga su.
3: Abbiamo anche chiamato l'EP come la YouTube poop, che è anche uno di noi, dice già tutto.
5: Ma perché fa tutto parte di un progetto in cui tutti i nostri EP avranno poi in futuro il nome, i nostri soprannomi come titolo.
3: Però allora dobbiamo
5: non lo so se è vero, però magari è una cazzata, però
1: è carino come...
5: Sono stato convincente, hai visto?
1: Sì, mi hai convinto.
2: Assolutamente.
1: Secondo me può funzionare, tra l'altro, cioè...
2: Ma in realtà, cioè, nel senso, io già l'avevo considerato, no? Tipo iniziano da lui, fanno come il film sui Beatles, ne faranno 4.
3: Uguale,
2: quattro,
3: no.
2: Solo gli EP.
3: Anche noi Fabulous Four uguale.
2: Stesso numero.
3: Esatto. Stessa, diciamo, competenza, importanza.
5: Senti, al 50% è così.
3: Alla fine quando andiamo in giro a lui si... John Lennon.
5: No, senti, no.
2: No, si è offeso, non voleva
1: esatto. No,
5: perché penso a quello che poi succederebbe poi più avanti nella vita.
3: Vabbè, ha ottenuto la fama eterna, però.
5: Quindi tu vuoi essere Paul perché vuoi vivere per sempre rispetto
3: Voglio
5: agli altri?
3: Voglio fingere di morire e poi vivere per sempre. Fare le copertine a piedi nudi, quello sì. Quello bello.
2: Non so perché nel frattempo si è presentata una donna in studio che... Asiatica, giapponese, no. Vabbè, intendevi quello, immagino. Allora. Viva Yoko Ono.
5: A me le asiatiche...
2: Guardatemi male adesso. Grandissima.
3: No, non ti guardo. Cioè,
5: nonostante a me le asiatiche comunque piacciono, quindi... Però non Yoko Ono. No, detto le asiatiche, non Yoko Ono. Yoko Ono e Yoko Ono.
3: Mettevo in dubbio la serie di più con i nostri nomi, poi.
2: Allora... domanda standard, tipo quando è nata la band e
1: come vi siete conosciuti?
3: Allora, è molto lunga, infatti abbiamo scritto un comunicato stampa molto delirante in cui c'è la storia di noi quattro fin proprio dalle origini. Ve lo ricordate? Il Re Leone 3?
5: Film. Mi sa che te lo ricordi
3: no. solo. No, Re Leone 3, Hakuna Matata, quello con Timone Pumba.
1: Ah, ok, ah, okay,
2: Re Leone
1: sì,
2: 3,
1: sì,
2: ok. Ah,
1: il Re Leone,
3: quello
1: 3.
3: In Re Leone 3.
1: Pensavo fosse una roba tutta attaccata.
2: Anch'io ho capito, no. Il Re Leone 3.
3: No, no, il Re Leone 3, okay, quello sì, che, sì, che sì, sfonda sì. anche la quarta parete sì, perché sono sì. al cinema che
2: sì,
3: guardano.
2: Diretto da home video. Sì, sì, no, sì,
3: che
2: sì,
3: era figo che all'inizio ci sono loro che forse stavano già guardando il film e loro dicono dobbiamo partire dall'inizio. E no, Timon, bisogna partire da prima dell'inizio. Ed è quello che faremo, credo, dopo la prima canzone a sto punto.
5: Ah, quindi tu adesso fai anche regia, è incredibile.
2: Ormai è stato
3: sono
2: scritto,
3: stato speaker
2: è, stato,
3: passato.
2: È stato deciso. Ascoltiamo la prima canzone.
1: Beh, direi di sì, allora a sto yeah. punto
2: lasciamo
1: possiamo
2: la suspense.
1: Procedere
5: al
1: per...
5: nostro amico.
3: Ah, devo, fare, devo annunciarla
5: no,
3: io.
5: Il nostro amico. Cioè.
3: Esatto, vabbè, il nostro amico Piripi, che noi chiamiamo anche Agente del Caos, e gli abbiamo dedicato una canzone. Ma ne parliamo dopo.

0: Wow,
1: e eccoci, quindi ci avevi lasciato in sospeso su due cose, tra l'altro neanche una.
2: Vabbè, allora no,
1: chi è Piripi?
2: Facciamo chi è Piripi, esatto. Più interessante. Piripi è questo nostro amico di vecchia data, anche lui delle nostre zone, ci conosciamo fin da ragazzini, anche lui musicista, tra l'altro musicista anche molto
0: dotato,
2: talentuoso. Purtroppo diciamo che il suo talento è racchiuso nel... si può usare, imprecare?
3: Sì.
2: È rinchiuso nel corpo di un minchione. Cioè, è un po'

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba da Giulio Berghella. Anche oggi vi accompagno nel nostro viaggio settimanale tra novità musicali, storie e interviste dalla voce diretta dei protagonisti. Come sapete, Suoni all'Alba è uno spazio di scoperta dove ogni canzone diventa un racconto e ogni artista condivide il proprio mondo fatto di suoni, idee e emozioni. E anche oggi ascolteremo nuova musica, incontreremo nuovi progetti e ci lasceremo guidare dalle storie che stanno dentro le canzoni. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: da nudo.
1: E apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che porta con sé un'energia spontanea e fuori dagli schemi. Il nostro primo ospite è Nedo, cantautore friulano, che presenta Cappello, il singolo che abbiamo appena ascoltato, estratto dall'album Ci vuole iniziativa. Una canzone che nasce da un'immagine improvvisa, quasi rubata alla realtà, e che si trasforma in musica con la stessa immediatezza con cui è stata vissuta. Un brano diretto, istintivo, che mescola folk e attitudine rock, mantenendo intatta la freschezza del momento creativo. Ma per saperne di più, Nedo è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Nedo, benvenuto.
2: Ciao a tutti, a tutto il pubblico di Suoni all'Alba.
1: Ciao Nedo, allora il singolo Cappello nasce da una immagine improvvisa, no? Quanto conta per te l'istinto proprio nel processo creativo? Perché questo insomma ci fa capire che l'istinto in qualche modo conta nel tuo modo di scrivere.
2: Assolutamente, beh, l'istinto e l'intuizione per me sono la stessa cosa. L'intuizione che fa pensare che una cosa, che qualcosa è, che si è visto, che si è intuito, è emblematico e che merita di essere condiviso.
1: Mm-hmm. Ecco, tu hai raccontato che il brano è stato scritto in pochissimo tempo. Quanto conta la velocità nel mantenere anche poi l'autenticità di quello che si racconta?
2: Allora, la velocità cronometrica secondo me di per sé conta poco, nel senso che ogni brano ha le sue velocità. Nel senso, ha i suoi tempi, i suoi ritmi, come ci sono brani che richiedono più tempo e l'autenticità sta, l'autenticità è diversa, non è per forza sinonimo di spontaneità dal mio punto di vista, no? Mm-hmm. Questo è un brano autentico, come ritengo autentici anche gli altri brani del mio album, e questo sicuramente è il più spontaneo, ecco.
1: E a proposito di album, questo singolo, come abbiamo detto, è estratto dall'album Ci vuole iniziativa. È un album che ha un filo conduttore, i brani sono legati da un filo, oppure ogni brano in qualche modo racconta una storia a sé stante?
2: Sono brani che raccontano un frammento della mia vita legato al The Cave Studio di Catania e a Daniele Grasso in particolare, il mio produttore artistico, e quindi si sono legati dal filo conduttore fatto di autobus, di confronti, di tantissime cose, insomma, legate soprattutto al tragitto Siracusa-Catania e viceversa. Mm-hmm. E poi alla vita, insomma, di un segmento di tempo, ecco, no?
1: Certo.
2: Quindi viene da sé, sono storie differenti tra di loro che parlano anche da sole, ma viene da sé che sono unite proprio da un lavoro focalizzato a un album.
1: Mm-hmm. Parliamo di suono, di sound. Nel tuo suono si percepiscono influenze molto diverse, no? Dal folk, ma anche al rock, quello più irriverente. Come convivono queste anime nella tua musica e nella tua vita artistica?
2: Allora, io appunto arrivo da ascolti fin da bambino assolutamente eterogenei, sia esteri che italiani, e quelli italiani spesso non escludono un tributo estero, ecco, no? Mm-hmm. Io, come dire, ho sempre scritto con molta foga. Il motivo per cui ho iniziato a scrivere è stato proprio un'urgenza che mi è nata a seguito di un episodio specifico tanti anni fa.
1: Sì.
2: Quindi di fatto questa immediatezza e poi la ruvidezza, come si dice in italiano?
1: Ruvidità, ma va bene anche ruvidezza, guarda, perché dà il senso.
2: Ma perfetto, così proprio sonora viene di conseguenza, insomma, nel momento in cui ho reso quello che voglio dire. Non ricerco una presunta perfezione sonora, che secondo me peraltro non è neanche, cioè, la trovo anche priva di anima. Mm-hmm. Questo
1: Cappello ha un'energia molto diretta, questo è evidente, possiamo definirlo quasi un movimento. Ti faccio questa domanda, è un brano che rende più sul palco o in cuffia? O meglio, è un brano che viene fatto sul palco in un modo e discograficamente ha un'altra veste?
2: No, assolutamente no, assolutamente no. Io tutti i brani del disco, quindi tutti i brani del disco, insomma, sono stati discograficamente prodotti, assolutamente, ma li porto in giro così come sono. Fondamentalmente.
1: Tu vieni da un percorso che attraversa il Friuli e la Sicilia, due opposti geograficamente parlando. Quanto influisce il viaggio geografico nella tua identità artistica?
2: Vabbè, allora, diciamo che è una sorta di pinball costante, nel senso che insomma sono mondi estremamente diversi, sia proprio a livello proprio di vita e di concezione delle cose, tutto quanto, che poi anche nel modo in cui viene vissuta la musica, insomma. Cioè, ho vissuto nell'ambito musicale, ho vissuto entrambi gli ambienti, ecco, no? Mm-hmm. Anche se sono un po' meno aggiornato adesso dopo tanti anni rispetto a quello friulano, però di fatto ci sono molte influenze che riguardano proprio, chiamiamolo imprinting, insomma, in Friuli, che è stata la mia prima parte di vita, e tante altre che riguardano la Sicilia. Sì, assolutamente, sono anime che convivono, e come mi è capitato già di dire, in Friuli il mio magma, in Sicilia la mia forma. In Sicilia, insomma, non ho trovato, perché non si smette mai di cercare. Mm-hmm. Diciamo, ho modellato diversamente, in modo, diciamo, evolutivo, costante, quello che è un diamante grezzo iniziale, insomma.
1: Mm-hmm. È una bella immagine questa. Alcune recensioni ho letto che parlano di suono controcorrente. Tu ti senti di andare contro le tendenze attuali della musica italiana?
2: Allora, non ci vado sicuramente per contrapposizione, intesa come presa di posizione. Non faccio i ragionamenti di dire tutti fanno così, allora io faccio colà. Mm-hmm. Semplicemente, anche qua mi è capitato di dirlo altre volte, insomma, nel momento in cui una persona si concede di essere se stessa, risulterà inevitabilmente non omologata, non completamente omologata, ecco. Quindi, insomma, tutti visti da vicino, come minimo, sono dei matti completi. Questa.
1: Per finire, se dovessi descrivere Cappello con una sola immagine, una fotografia, quale potrebbe essere?
2: Piccione col cappello. Guarda un po'.
1: Ma guarda un po', è una bellissima immagine anche questa, quindi parliamo di controcorrente, va bene anche questa. Con Cappello, Nedo propone una canzone spontanea e autentica, che nasce dall'istinto e si trasforma in racconto, confermando un approccio libero e personale alla scrittura musicale. Un brano che invita a seguire l'impulso creativo senza filtri. Ciao Nedo, e ci sentiamo magari per una prossima volta. Ciao.
2: Grazie a te e grazie a tutto il pubblico.
1: Ciao Nedo, alla prossima, grazie.
2: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Ciao.

Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna in un racconto intimo e profondo, dove la memoria diventa presenza e il silenzio si trasforma in dialogo. È con noi Tony Campo, artista siciliano che presenta Camicia Rossa, un brano che nasce da un'esperienza personale e che parla di ciò che resta dopo una perdita. Una canzone delicata, costruita su immagini semplici ma potenti, dove un oggetto quotidiano diventa il punto di contatto con una presenza che continua a vivere nei ricordi. Tony Campo è qui con noi a Suoni all'Alba. Benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Tony. Camicia Rossa, questo è il titolo del brano, un bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato e nasce da una esperienza molto personale. Ecco, la prima domanda che volevo farti è questa: quanto è stato difficile trasformare un ricordo così intimo in una canzone? E la canzone è stata anche una liberazione, un modo di stare meglio?
1: Sì, esatto, un po' ho fatto fatica perché tutto è iniziato dopo il lutto, no? La perdita di mio zio, e mi trovavo a Palermo, mi trovavo in una stanza di hotel che ero fuori per lavoro e mi arrivò una chiamata da parte di mia madre il 22 di marzo, il giorno del suo compleanno, dicendomi che aveva ricevuto uno dei regali più belli della sua vita, nonché la camicia rossa di mio zio da parte di mia zia. Proprio gliel'ha donata, gli ha fatto questo bellissimo regalo. Da lì io ho preso l'ispirazione la sera stesso di intitolare già il brano con Camicia Rossa e poi di prendere tutto quello che è stata la nostra esperienza con lui e tutto quello che è stato il dolore, perché era passato un mese, quindi poco tempo, e scriverlo. Quindi nello stesso tempo non ho avuto grosse difficoltà. Però è stato veramente liberatorio sotto un punto di vista. Sì.
0: Ecco, voglio tornare proprio all'immagine della camicia rossa. C'è l'immagine di questa camicia appesa, no? Che è molto potente. Hai capito subito che quella camicia rossa doveva essere il cuore proprio del brano?
1: Sì, quando abbiamo creato la copertina del brano, quando abbiamo creato la copertina del brano, abbiamo proprio cercato in tutti i modi di lasciare un'impronta che poteva essere realista, e nello stesso tempo doveva lasciar credere che qualcuno potesse andarla a prendere. Quindi lì, appesa lì, lasciarla lì con la speranza che qualcuno potesse venire. E quindi è partito tutto così. È stato un bellissimo viaggio, nello stesso tempo dove ho raccontato, e sì, è stato proprio il cuore pulsante la camicia.
0: Un'altra caratteristica è che il tuo racconto in questa canzone evita il dramma esplicito, no? Resta veramente tutto molto delicato. Questa è stata proprio una scelta consapevole, oppure fa parte di quella canzone che a un certo punto ti viene quasi a cercare, ti detta quasi un po' come vuole essere realizzata?
1: Per di verità, rispetto agli altri brani che ho composto, questo qui è stato un brano dove l'ho realizzato proprio con l'accompagnamento di un pianoforte inizialmente, proprio perché volevo che si sentisse molto la mia voce, no? Un po' quello che io volevo sussurrare inizialmente, poi un po' un lamento quasi finale di rabbia nel momento della parte finale, perché un po' è un passaggio, questo passaggio dell'inizio di non avere un po' la chiarezza, no? Nel dire non ero pronto a dirti addio, no? Però poi con la consapevolezza che devo andare avanti, che dobbiamo andare avanti un po' con la mia famiglia, e nello stesso tempo ho cercato di racchiudere tutto in questi minuti che sono passati col brano.
0: Oltre a questo, nel brano ci sono anche degli oggetti che sembrano avere in qualche modo una voce propria, no? La memoria materiale è importante nella tua scrittura?
1: Sì, è pure importante. Sì, è importante.
0: E invece musicalmente, come anche ci hai detto, c'è un arrangiamento essenziale, no? Oggi nella musica che è cambiata, no? La vediamo tutti i giorni, pensi che togliere sia una forma di coraggio artistico?
1: Beh, un po' sì, un po' no, devo dirti, però nello stesso tempo è una domanda un po' particolare la tua. Quindi non ho proprio una risposta bella chiara, cioè, devo un attimino rifletterci.
0: Beh sì, oggi insomma le canzoni tentano sempre di mettere tanto, no? Di creare il botto, le canzoni che in realtà rimangono un po' più asciutte perché vogliono raccontare, perché vogliono dire, sembra un po' coraggioso fare questo, no? Ma in realtà secondo me non è un atto di coraggio, ma è una forma artistica che io considero veramente è molto interessante.
1: Sì, esatto, sì, su questo sì, sono d'accordo con te.
0: Questo singolo arriva dopo un percorso vario. Siamo partiti da Iddu, Samurai. Questa nuova fase che cosa ci vuole raccontare?
1: Ma Iddu, dici Iddu, cosa voleva raccontarci,
0: no,
1: il brano?
0: Ecco, rispetto a Iddu e Samurai, Camicia Rossa apre una nuova strada, un nuovo percorso.
1: Sì, sì, sì, sì, esattamente, esattamente. Più che altro Iddu e Samurai sono dei brani un po' liberatori. Sono dei brani dove ho cercato, sia con Iddu, che sarebbe il vulcano di Stromboli, di mettere l'energia, no? Di mettere quello che a me da tantissimi anni cerca di darmi l'isola, e quindi ho creato un brano che sprigionava divertimento nello stesso tempo gioia. Invece con Samurai è pure una forma di guerriero all'interno di noi stessi, no? Per raggiungere i nostri obiettivi. Questo invece, Camicia Rossa, è proprio un qualcosa di intimo, qualcosa di intimo che ho vissuto sulla mia pelle e che in molti che hanno ascoltato il brano è arrivato, magari per quello che ognuno di noi viviamo, ha sentito quel dolore, l'ha sentito anche la persona che l'ha ascoltato, ecco.
0: Ecco, prima parlavamo di un mondo musicale che sta cambiando e sappiamo oggi questo mondo che guarda anche verso i talent. Tu hai partecipato a selezioni importanti come quelle di X Factor, di Amici, insomma queste selezioni, questi programmi ti hanno lasciato qualcosa? Ti hanno lasciato qualcosa di positivo oppure hai dovuto pensare anche a qualche altra cosa?
1: Allora, mi hanno lasciato qualcosa di positivo, sì, mi hanno dato una sicurezza che ai tempi quando ero più piccolo, specialmente nell'adolescenza, non riuscivo ad avere. Quindi nel momento in cui ho iniziato a fare a provare questi programmi, ho trovato un po', anche per i riscontri poi positivi, ecco, ho trovato un po' la sicurezza in me e in quello che stavo facendo, quindi mi sentivo forte, mi sono sentito forte, mi sono sentito sicuro, e man mano che piano piano andavo a fare questi talent, perché il riscontro era sempre positivo, quindi poi per quello che è successo dopo non fa nulla, però per quello che ho lasciato ne sono rimasto sempre soddisfatto, quindi sì, mi ha lasciato qualcosa di positivo.
0: Se guardiamo al futuro di Tony Campo, cosa ci sta preparando, cosa vuole regalarci?
1: Ad oggi, secondo me, un domani ci sarà sicuramente una musica differente a quella che ho fatto precedentemente. E ci sarà più una musica scritta proprio carta e penna, con tanto di racconto personale, quindi delle canzoni un po' più, che non siano più delle hit, ok? Ma che siano più dei racconti.
0: Dei racconti, insomma, sì. La penna deve scrivere.
1: Sì, esatto.
0: Per chiudere, se dovessi riassumere Camicia Rossa in una sensazione più che in una storia, quale sarebbe questa sensazione?
1: Una sensazione di addio, cioè un qualcosa che non diciamo mai e che è difficile da poter dire addio a qualcuno. E la sensazione è proprio di addio,
0: perché
1: so che quella persona di addio, anche se la persona vive nei ricordi, in quello che sono i gesti, magari in tutto quello che abbiamo vissuto, però è un vero e proprio addio, quella persona non la vedrò più, quindi sì, è l'addio.
0: Con Camicia Rossa, Tony Campo propone una canzone intima e autentica, capace di raccontare il legame tra memoria e presenza, con grande delicatezza. Un brano che dimostra come il silenzio e i piccoli gesti possano poi diventare musica. Grazie a Tony Campo di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto, un bocca al lupo e magari a risentirci per una prossima volta. Ciao Tony!
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Spera e Basta con Mayday. Alla numero 19, New Entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria.
1: Scriviamo

numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata, e new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo, Amami.

0: tanto da me. Numero 16, Carmelo Pipitone, Tossicamente. E alla numero 15 in salita, Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13, Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12, per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore, con il suo Basta. Posizione numero 5, stabile, Fulminacci, Stupida Sfortuna. E alla numero 4,
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.

0: 01.
1: E benvenuti o bentornati.
2: Bentornati a una nuova puntata di Track 01.
1: Allora,
2: come ospite questa settimana abbiamo i Manifesti.
3: Ciao,
4: The Quadre.
1: Non è la band completa,
4: siamo due su quattro.
1: Esatto.
3: Ma forse
1: meglio così. E chi siete, se volete presentarvi?
4: Vabbè, io sono Red, voce dei Manifesti.
3: Io Nigel, basso.
2: E gli assenti sono...
4: Otto, che è il batterista.
3: E Bulum alla chitarra e le voci.
1: Ah, sì, pensavo cori. Gli assenti sono otto. Ho detto, cavolo, io me li ricordavo quattro.
3: Quando è il nome d'arte? Quando tu li nomini si moltiplicano. Cioè più li nomini più si moltiplicano. Infatti è un casino quando dobbiamo andare a fare le date, caricare gli strumenti, perché...
4: No, poi è bello anche avere questi pseudonimi, perché ogni volta in realtà, cioè, questi sono quelli, diciamo, ufficiosi, ma poi vengono storpiati. Tipo Otto è diventato nel tempo Biscotto,
3: Biscottino,
4: Biscottone, Biscuit, e l'ultimo più recente è Biscuti, che è in rumeno, se non sbaglio.
2: Che evoluzione, ma col Bullum. Tempo
4: Bullum rimane Bullum, di
3: vabbè, un Bullumino anche, anche nell'intimo, anche, soprattutto
2: anche tu, Red, ne hai tipo
4: ma allora in questo contesto di band, no, forse rimango Red o
3: Reddino.
4: Ma sì, forse Reddino,
3: che fa un po' schifo al cazzo, sì. Però
4: no, e anche Nigel forse rimane Nigel, sì, alla sì. Fine,
3: vabbè, Valerio, Nigel, Valerio.
4: No, sì, poi in realtà tipo, Valerio Ferri e Nigel Valerio, anche, vero, no, viene storpiato anche il suo, anche
2: e
4: il suo, però...
2: Quindi da cos'è nata questa scelta di non usare i propri nomi, cioè di usare...
4: Ma in realtà è l'evoluzione di qualcosa che è nato in maniera abbastanza naturale, nel senso che Otto è in realtà, diciamo, anche il suo soprannome al di fuori del contesto Manifesti, cioè lui è Otto sempre. E anche tu, Nigel.
3: Io ce l'avevo già da esperienze passate, quindi me lo portavo già dietro, anzi l'ho preteso io che lo usassero.
4: E anche io comunque era un soprannome già capitato in altri contesti, forse a scuola di musica. Può essere. E Bullum è l'unico nato ad hoc, nel senso che, cioè, non è che abbiamo scelto tu adesso sei Bullum. Mi ricordo perché nel delirio di una YouTube poop abbiamo deciso che c'era questa parola e abbiamo cominciato a chiamare lui così. È l'unico che è nato in contesto di band e che viene usato solo in contesto di band.
2: Forse si sentiva un po' strano.
4: Bullum.
3: Che comunque già il fatto che ci basiamo su delle YouTube poop per le nostre cose già la dice lunga su.
4: Abbiamo anche chiamato l'EP come la YouTube poop, che è anche uno di noi. Dice già tutto.
3: Ma perché fa tutto parte di un progetto in cui tutti i nostri EP avranno poi in futuro il nome, i nostri soprannomi come titolo.
4: Però allora dobbiamo
3: non lo so se è vero, però magari è una cazzata, però
1: è carino come...
3: Sono stato convincente, hai visto?
1: Sì, no, sì, avevi convinto.
2: Assolutamente.
1: Su me può funzionare, tra l'altro, cioè...
2: Ma in realtà, cioè, nel senso, io già l'avevo considerato, no? Tipo, iniziano da lui, fanno come il film sui Beatles, ne faranno quattro EP. No.
3: Solo gli EP.
4: Anche noi, Fabulous Four, uguale.
2: Stesso numero.
4: Esatto. Stessa, diciamo, competenza e importanza.
3: Al 50% è così.
4: Alla fine, quando andiamo in giro, lui... John Lennon!
3: No, senti, no.
2: No, si è offeso, non voleva
1: esatto. No,
3: perché penso a quello che poi succederebbe poi più avanti nella vita.
4: Vabbè, ha ottenuto la fama eterna, però.
3: Quindi tu vuoi essere Paul perché vuoi vivere per sempre rispetto
4: Voglio
3: agli altri?
4: Fingere di morire e poi vivere per sempre. Fare le copertine a piedi nudi, quello sì.
2: Sì.
4: Quello bello.
2: Non so perché nel frattempo si è presentata una donna in studio che... Asiatica, giapponese, no. Vabbè, intendevi oddio. Quello, immagino. Allora. Viva Yoko Ono. Guardatemi male adesso. Grandissima.
4: No, non ti guardo.
3: Nonostante a me le asiatiche comunque piacciono, quindi... Però non Yoko Ono. No, ho detto le asiatiche, non okay. Yoko Ono. Yoko Ono e Yoko Ono.
4: Mettevo in dubbio la serie di più con i nostri nomi, poi.
2: Allora... domanda standard, tipo quando è nata la band e
1: come vi siete conosciuti?
4: Allora, è molto lunga, infatti abbiamo scritto un comunicato stampa molto delirante in cui c'è la storia di noi quattro fin proprio dalle origini. Ve lo ricordate? Il Redone 3? il film.
3: Mi sa che te lo ricordi
4: no.
3: solo.
4: No, Re Leone 3, Hakuna Matata, quello con Timone Pumba.
1: Ah, ok, ok.
2: Il Re Leone 3, ok.
4: Quello in Re Leone 3.
1: Pensavo fosse una roba tutta attaccata.
2: Anch'io ho capito, il Re Leone 3.
4: No, no, il Re Leone 3, okay, quello che sfonda anche la quarta parete perché sono al cinema, che guardano.
2: Diretto da home video. Sì,
4: che era figo che all'inizio ci sono loro che forse stavano già guardando il film e loro dicono, dobbiamo partire dall'inizio. E no, Timon, bisogna partire da prima dell'inizio. Ed è quello che faremo, credo, dopo la prima canzone a sto punto.
3: Ah, quindi tu adesso fai anche regia, è incredibile.
2: Ormai è stato è stato deciso. Ascoltiamo la prima canzone.
1: Eh beh, direi di sì, allora a sto punto
2: lasciamo
1: possiamo procedere
3: al nostro amico.
4: Ah, devo annunciarla
3: no,
4: io.
3: Il nostro amico.
4: Esatto, vabbè, il nostro amico Piripi, che noi chiamiamo anche Agente del Caos, e gli abbiamo dedicato una canzone, ma ne parliamo dopo.

0: Wow,
1: davvero.
2: E eccoci, quindi ci avevi lasciato in sospeso su due cose, tra l'altro, neanche una.
1: Vabbè, allora no.
2: Chi è Piripi?
1: Facciamo chi è Piripi, esatto. Che è più interessante. Piripi è questo nostro amico di vecchia data, anche lui delle nostre zone, ci conosciamo fin da ragazzini, anche lui musicista, tra l'altro musicista anche molto
0: dotato,
1: talentuoso. Purtroppo diciamo che il suo talento è racchiuso nel, si può usare imprecare,
3: sì.
1: È rinchiuso nel corpo di un minchione, nel senso è un po' imprigionato dentro se stesso,
0: perché è stato ancora tranquillo,
1: no, sì, esatto. E vabbè, però dici, vabbè, quando sei ragazzino lo eravamo un po' tutti, quindi poi siamo cresciuti e le strade si sono un po' reincrociate, ora di creare manifesti. Lui era nuovamente interessato a suonare, allora ha chiesto a noi se poteva, insomma, entrare a far parte della cosa. Tra l'altro all'inizio non c'era neanche Nigel, cioè i manifesti li hanno creati Bullum, io e Otto, e per un po' abbiamo provato solo in tre. Il bassista ci abbiamo messo molto a trovarlo, quasi sei mesi credo.
0: Mi fido di voi, ma anche perché
1: sei stato primo e unico,
0: ma anche perché da dove arriviamo noi, in quegli anni lì c'era poca roba. Cioè, si sono affidati a un plus trentenne.
1: È vero. Abbiamo uno span di età, che Buluma ha 24 anni, e tu ne hai 34, c'è cioè uno span abbastanza largo. Ma comunque, vabbè, allora Piripi mi ha detto: vabbè, dai, è un minchione, però magari siamo cresciuti, insomma, è maturato, le cose vanno un po' meglio. Assolutamente no, un disastro totale. E quindi, tipo, alla quarta prova che lui è arrivato e si è seduto sul divano con gli occhiali da sole, la chitarra ancora nella custodia.
0: Oh,
1: così,
0: fra.
1: Piripi, forse è il caso che vai a casa, perché stai perdendo tempo e lo perdiamo anche noi. Però comunque siamo rimasti amicissimi, i rapporti non sono cambiati in nessun modo, semplicemente non suoniamo più insieme, e noi però volevamo dedicargli un pezzo, nel senso che ci ha fatto vivere tante esperienze positive, forse un po' esagerato, perché in realtà ci siamo anche incazzati parecchio, però esperienze singolari e a posteriori divertenti adesso, a ripensarci, e noi gli abbiamo dedicato Piripi, Agente del Caos.
0: Perché è quello che è.
1: Esatto, perché lui è proprio una persona. Cioè, tu adesso lo chiami, che mi fingi che lui è qua, cioè, nella norma è qua a Torino, sì, e lo chiami magari che vuoi prenderti un caffè, una cosa, dici: Fili, ma sei in giro? Eh no, fra, sono in Montenegro. Eh certo, perché non ci ho pensato prima? Ovvio, le cose completamente random. Vabbè.
0: C'è anche a dire che questo pezzo, noi parliamo di questo nostro amico, però è anche un messaggio per persone che ovviamente loro non lo conoscono, ma anche un po' per dire che un po' tutti i gruppi di amici,
1: sì, tutti
0: hanno il loro Piripi, hanno il loro amico pazzo sgravato.
1: Sì, sì, quello che cioè oggi vuole essere astronauta e domani quello, non so, l'infermiere, cioè che ogni giorno
0: broker finanziario,
1: idea, esatto, cioè prende con 5 euro in tasca, prendo il treno, vado a Parigi. Quindi, cioè,
2: Piripi è tutti, e tutti noi, in realtà.
0: Sì, sì, sostanzialmente sì.
1: Io spero per te di no. Però vabbè, credo che tutti ne conosciamo uno, quello sì.
0: Io quello che
3: tutti i gruppi di amici, diciamo.
0: Quello che dico è che tutti noi un po' siamo agenti del caos, a nostro modo. Abbiamo quell'indole, quella piccola cosa, un po' di pazzia, un po' che comunque ci fa dire, siamo un po' tutti agenti del caos.
3: Ah sì, tipo, ognuno è agente del caos per il suo, diciamo, per il suo caos, per il suo caos,
0: sì,
3: Piripi,
0: sì.
3: Li racchiude tutti,
0: diciamo,
3: invece.
0: Sì, è un po' no, poi un mind flayer.
1: La cosa bella del nostro mind flayer è che poi le storie che raccontiamo all'interno della canzone sono vere, e può confermarlo anche, tra l'altro, conoscenze comuni che abbiamo con Marta, e alcune storie sono avvenute in presenza di amici che possono confermare tutto. La storia del grappolo d'uva è verissima,
0: io c'ero,
1: vera, ed è stato troppo bello. Cioè, il nostro produttore era un po' restio a dire, cioè a farci registrare questa cosa, perché continuava a dire sembra un po' radio cazzi vostri questa. Però su quell'avvenimento in particolare abbiamo insistito, cioè ho detto io sì, qua diventa radio cazzi miei, ma lo voglio dire perché

0: Cazzo, non l'abbiamo messa. Ce l'abbiamo anche sulla nostra maglietta. Nel nostro merch abbiamo la maglietta con la sua faccia, che è... Allora, giocando ad Among... Ve lo ricordate Among Us?
1: Sì.
0: Ok, sì. Durante la quarantena noi ci giocavamo online su Discord, che è in videochiamata così.
1: Come tutti.
0: Lui, mentre giocavamo, a un certo punto abbiamo guardato la videocamera, c'era lui completamente annebbiato da sigarette simpatiche. Completamente. Allora qualcuno di noi gli fece una foto a sgamo, e quella foto divenne uno sticker. E lo sticker poi è stato ricalcato da me sul...
2: Su il
0: Paint. Programma del tablet, vabbè, tipo Paint. Ed è diventato la nostra maglietta a sua insaputa, tra l'altro.
1: Bellissimo.
3: Si è ritrovato un giorno.
0: E l'abbiamo regalato. Gli ho detto, guarda, abbiamo fatto una maglietta con la tua faccia. Non lo sapevi. Per farci perdonare una è gratis.
2: Io non mi pronuncio su questa cosa.
0: E talmente agente del caos che ci ha comunque perdonato lo stesso.
3: Ci ha fatto bella una maglia in più grande.
1: Ma sì, in effetti.
2: Io su sta cosa non mi pronuncio, piuttosto mi metterei a ballare. Guarda.
0: Va bene, dai.
3: Andiamo. Ok. Allora, prossimo pezzo. Vuoi presentarlo tu questa volta?
2: Ballata in fa. Sospeso.

dolce. Se non mi trova mentre mangio il fegato di almirante, mi chiede: ma che cazzo fai? È che quello di Togliatti mi ero dimenticato di scongelarlo in tempo, e così

0: mentre lo stavamo passando, Red si stava dimenando, sì, stava cantando quasi.
1: Esatto, cioè secondo me c'è uno sbalzo tra le canzoni e poi noi che iniziamo a parlare come super quark, cioè.
2: No,
1: io
2: penso a quella volta, non so se te lo ricordi, che abbiamo suonato ad Asti un paio di mesi fa e che vabbè siamo andati lì, quindi poi abbiamo fatto un minimo di soundcheck, sì, sì. Poi abbiamo cenato, io avevo portato anche i crumiri da portare, così, perché comunque eravamo già amici con alcuni ragazzi di questo locale, quindi tutto nella tranquillità della cosa. Poi noi abbiamo fatto il nostro show e alla fine una ragazza che era già con noi a cena è venuta da me, da Bullum credo, completamente scioccata da quanto appena accaduto, cioè, ma io prima mi hai regalato i crumiri e eravamo, cioè, e poi hai sparato quella cosa,
0: poi l'ho raccontata, no, quello, no, dopo ne ho parlato,
2: ma io sono, prima sono guardato.

0: trovate così degli orsettini gommosi, siete dei pazzi.
1: Era tipo una, era una mamma, era una mamma delusa. Cosa è successo? Ma,
0: cioè, vi guardo, forse eravamo, io avevo il pullo, ero vestito normale. Cosa avete fatto? è bello stupire le persone.
1: Bello, perché voi avete anche dei look, diciamo, sul palco particolari.
0: Sì, allora...
1: Cioè, l'ultima volta che vi ho visto, Bullum
0: la maglia...
1: aveva... No, aveva tipo la barba da Babbo Natale.
0: Quello è una... No, quello è non Bullum, è un altro, come si dice?
2: È un altro personaggio.
0: Un altro alter ego, come Mick Foley che mi spiegavi.
2: Sì,
0: che
2: sì, più... Dude Love, Mankind.
0: Esatto, Bullum può essere Bullum, che di solito ha la sua maglia Masturbate. Se no c'è... Dov'è? Don Bullum, che però è apparso poche volte sul palco
2: una
0: con
2: volta
0: noi,
2: sola, una volta sola che io ricordo.
1: Vabbè, sì, è impegnato ora. Probabilmente.
0: Cioè, sì, sì, no, poi anche un outfit comunque un po' impegnativo.
1: È vestito, cos'è? Che... vestito da prete?
0: No, da Don Mafioso.
1: Ah, Don Mafioso, ah,
0: Don...
1: Okay.
0: Da uomo d'onore.
3: Anch'io inizialmente Don ho detto, boh, frate.
0: No, ha vestito da uomo d'onore, quindi col doppio petto. Okay. Cioè,
2: che è comunque scomodo.
0: Sì, e poi adesso fa anche caldo, se devo dire.
3: La camicia col colletto a punta.
0: C'è nonno Bullum. E poi per ora basta, forse.
2: Sì, che ricordi? Nonno Bullum.
0: Nonno Bullum.
3: Ah, nonno.
2: Quello con la barba.
0: La barba, sì, sì, sì. I capelli finti, tutto. E... poi abbiamo Otto, che solitamente suona con la maglia di Dua Lipa.
2: Sì.
0: In genere suona con quella.
1: Lei l'ha visto col cappello, da
0: esatto.
1: Cowboy,
0: sì, sì, sì. O se no, alcune, a un live mi ricordo che aveva messo la maglietta del Milan, di Kakà.
2: Sì, per poi stupire, e dell'Atletico Madrid per, poi dopo.
0: No, no. Non aveva quella del Toro sotto?
2: No, no, quella del Toro non l'ha mai messa.
0: No, perché tu era ti arrabbi perché sei della Juve, giusto? No, infatti, però non lo sappiamo. Io non lo sapevo che aveva due magliette. Che quando si tolse la maglietta dell'Atletico sotto aveva quella del... O il contrario. Vabbè, che tolse la maglietta da calcio, noi convinti che era nudo, aveva l'altra maglietta da calcio sotto. Cosa succede?
2: Che poi convinti che fosse nudo perché lui di solito,
0: sì,
2: poi a un
0: di
2: certo
0: solito
2: punto...
0: Si spoglia.
2: Tranne un live a Milano in cui faceva talmente freddo in sto posto che...
1: Sì, non ce l'ha fatta.
2: Ha iniziato a suonare col piumino.
0: Era un centro sociale senza riscaldamento. Il 6 di dicembre abbiamo suonato. Okay. C'è un po' freddino. Io avevo la gonna, volevo morire. Non so chi mi ha fatto mettere la gonna.
2: Vabbè.
1: Sì, invece tu avevi il look del
0: dipende,
1: che ho visto che avevi la gonna e poi la barba fatta solo a metà.
0: Sì, allora beh, i vestiti cambiano ogni volta. Non ho mai messo lo stesso outfit. E l'unica cosa che rimane ogni volta, e adesso siamo arrivati a circa 35 live ed è impegnativo. Ma infatti, per fortuna,
2: Riccato,
0: io
2: ricordarsi
0: ancora...
2: i numeri romani che scrivi in faccia.
0: A parte
2: Riccato.
0: Quello, poi soprattutto nell'armadio, cioè, per fortuna ho conservato tipo tutto quello che mi sono mai messo nella mia vita. E quindi, per fortuna, ho ancora un po' di roba da tagliare a metà. Sì, perché mi taglio proprio a metà i pantaloni, la maglietta, anche la faccia me la faccio a metà, trucco, barba, capelli, eccetera. Ci va una preparazione e poi anche spreparazione a casa quando bisogna andare a dormire, se non si vuole lasciare il cuscino a Frankenstein, ecco. E mentre la nostra legge si mette la maglietta bianca con il...
2: Sì, che lei non ha ancora visto, però questa cosa qua l'abbiamo un po' degli outfit, l'abbiamo un po' ufficializzata col videoclip di Ballate, in cui si vede che noi facciamo questa trasformazione da questi... Vabbè, non dirò quella parola, pseudo nostalgici.
0: Grandi nostalgici.
2: Che fanno questa trasformazione e si trasformano in quello che poi siamo sul palco, cioè lui... Travestito e truccato, Otto. Bullum con uno dei suoi e io con una maglietta, con semplicemente una M scritta, cioè qualcosa di semplice.
0: Io mi ricordo il primissimo live che abbiamo fatto 3 anni fa, in cui voi, vabbè, Otto era sempre Otto, non ha mai voluto saperne di vestirsi, lui non è mai stato coinvolto in queste cose, cioè non vuole essere coinvolto in queste cose.
2: A parte
0: cose.
2: Il cappello da cowboy.
0: A parte il cappello da cowboy.
1: Tanto comunque non si vede, cioè la batteria che lo copre.
0: E mi ricordo che, vabbè, io ero già tutto spaccato a metà e tutto, e mi ricordo che tu e Bullum invece eravate vestiti eleganti e anche
2: e
0: voi eravate
2: truccati,
0: cosa che non prima avete mai più fatto.
2: Prima e ultima
0: tutti
2: volta.
0: Casati, poi quello... Hanno capito che è bello truccare, se no poi ti devi anche struccare.
1: Ho il sospetto che...
2: Che due coglioni.
0: Vabbè, lo farò da solo, amen.
2: Vabbè, è anche giusto così, cioè se poi tutti facciamo la stessa identica cosa,
0: no, ma infatti
2: siamo Kiss.
0: Vero. Ma poi secondo me riflette comunque anche la nostra natura, che si, cioè sia musicale ma comunque anche come
1: sì,
0: persone,
1: sì.
0: Che siamo, non ci prendiamo mai sul serio, per quanto comunque abbiamo canzoni tipo Ballata in Fa, comunque lancia in teoria un messaggio serio, ecco, e... però lo facciamo sempre alla maniera manifestina, come diciamo noi, e... non siamo persone seriose e quindi non, anche in musica e sul palco non lo facciamo. Qualcuno una volta ci ha definito come una tribù sul palco, perché ci divertiamo, nel senso è proprio una cosa che facciamo più per noi stessi che per la gente. Noi ci divertiamo, probabilmente viziati dal fatto che non viene nessuno ai nostri concerti, ci siamo abituati.
1: Che aspetta, che un vizio.
2: Non veniva nessuno ai nostri concerti,
0: certo sì, sì.
3: Adesso, beh, dopo questa intervista
0: Sì,
3: speriamo,
0: sicuramente,
2: esatto.
1: Mi piace che hai detto il vizio di non avere nessuno che viene, cioè questa è una cosa positiva. L'avete fatto vostro,
0: lo è diventato, sì. Perché a un certo punto dici, senti, però io voglio continuare a fare questa cosa, e all'inizio era difficile, no, suonare davanti a poche persone, magari anche che non si gasano così,
1: sì,
0: e là ne abbiamo imparato. Ma penso che è il percorso che fa ogni band un po' sfigata come noi, e che ci mette un po' a crearsi una, chiamiamo, fan base. Senti, noi dobbiamo fare il nostro show e divertirci, bisogna farlo prima per noi stessi, perché soprattutto poi crediamo che se noi ci divertiamo sul palco avverrà anche di riflesso un po', nel senso,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi
1: quando...
0: si vede se suoni teso e sei tutto un po' preso male, e la gente poi diventa, cioè tu trasmetti comunque anche solo oltre alla musica col corpo, con come ti muovi, il tuo stato d'animo. Cioè, è come se fosse, adesso sembro Johnny lo sciamano, trasmetti dell'energia in qualche modo, quindi se no, sei positivo,
2: se ti proponi, sì, sì, interessante, puoi diventare,
0: esatto.
2: Puoi creare interesse,
0: è come quando un colloquio di lavoro, l'interrogazione, se vai così preso male, invece devi essere squisito, ciao, così
2: leggero.
0: Bella.
3: Sì, ma è vero, perché se non ti diverti tu non riesci a far divertire, secondo me è quello,
2: è vero, è assolutamente vero,
3: è alla base di tu in tutte le interazioni, secondo me, non solo sul palco, ma anche nel,
0: certo,
3: come avete detto voi, nella vita di tutti i giorni.
0: Chissà se nella vita di tutti i giorni Vannacci si diverte.
3: Beh, possiamo scoprirlo ascoltando questa...
2: Momento dissing.
0: Un pochino.
3: Allora, che dire, passiamo al prossimo pezzo.
0: Yeah.
3: Se volete introdurlo in poco.
2: Vannacci.
0: Pride.

0: La dice all'atterrata o esplosa. Ma,
1: secondo me più esplosa.
2: Parlate di questo finale. Esatto, questa in realtà di tutta la canzone.
3: Esatto. Voglio sapere com'è nata.
1: Allora, com'è nata nello specifico intendi solo a livello di testo, di tematiche o in generale?
3: Tutto.
1: Vabbè, il pezzo di base è nato come un po' tutti i pezzi in sala prove, gemmando un po', scrivendo un po' a cazzo de cane. Sì, vabbè, sì.
0: Loro scrivono la musica sempre, perché io non so fare niente, e quindi loro scrivono le canzoni. E poi mentre loro le scrivono io cerco di stargli già un po' dietro e insomma farmi venire in mente delle parole, io cerco sempre di scrivere insieme a loro, nel senso che ho notato che quando scrivo da solo, distaccato, non mi piace molto, mi piace farlo in saletta mentre loro continuano a suonare la canzone, si evolve tutto, io cerco di seguirli man mano e devo dire che la cosa bella, anzi potrebbe essere la cosa brutta, perché potrebbe voler dire che sono un depravato schifoso e che ho problemi con la violenza e altre cose, ma comunque non ho mai scritto un pezzo, come si dice, in cui ho scelto a priori il tema, nel senso che tutti i testi sono venuti fuori in maniera naturale, cioè proprio mi sono uscite delle frasi che, per dire, alla prima strofa di un pezzo io non so mai di cosa parlerà quel brano lì, lo scopro man mano. Cioè, infatti, Vannacci Pride, che all'inizio si chiamava Raccomandata Urgente per il Dottor Vannacci,
1: giusto per avere un titolo,
0: si chiamava così,
1: giusto per avere un titolo comodo.
0: Poi abbiamo deciso più di impatto,
1: ma solo perché sul disco più, poi era difficile stamparlo.
0: Anzi, adesso ha un titolo più woke, potremmo dire, per usare il linguaggio di Vannacci.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Alla prima strofa sapevo che parlava di un dottore, cioè di qualcosa, di qualcuno che aveva un problema, andava da un dottore, però non avevo neanche io avevo bene le idee chiare. Poi so, mi conosco, che comunque dentro ci ficcherò o il sesso o la violenza o con qualcosa che fa ridere
1: o la politica,
0: esatto.
3: qualcosa che fa ridere,
0: che comunque, esatto, anche Ballate in fase ci pensi, ci sono io che me li mangio sti nostalgici e ci faccio un po' di tutto, cioè tutto un delirio gore sui Balilla praticamente, quindi è stato divertente lo stesso. Vabbè, Vannacci Pride comunque. Ho scritto questo testo che fondamentalmente, sì, diciamo, si prende gioco di Robertino, nel senso che c'è lui che va dal dottore dicendo io ho questo problema, cioè non, ho avuto questa esperienza qua e non sto bene, e il dottore che in realtà gli spiega che è tutto normale, nel senso che appunto lanciamo un messaggio che l'amore è bello perché lì guarda che semplicemente sei omosessuale, cioè non c'è niente di strano, e però per lui appunto è una cosa, certo, completamente sconvolgente, per poi giungere in questo finale quasi, so, lo-fi praticamente, così, con questa
1: synthwave
0: che poi ce ne parla Nigel volendo, che sa qualcosa di musica. Vabbè, comunque nel finale narrativamente noi ci siamo immaginati Robertino mano per la mano col suo amato che decollano verso l'infinito e le stelle e chissà dove saranno arrivati
1: in questo mondo alternativo in cui Robertino scopre l'altro lato di se stesso.
3: Ma prima, mentre sentivamo la canzone, dicevate che tu eri sulla navicella, quindi sei tu l'altro sulla navicella?
0: No, dicevo io perché c'erano le vocine. Ah, poi vabbè, volendo sì, uno può... O io stesso sono il Vannacci del multiverso, come è interpretabile.
1: Sì, ho tutto o niente.
0: Esatto, come prima sono i quattro Beatles insieme, esatto. Sono tutti io. O come che Cozzalone, noi Negramaro, perché noi Negramaro...
2: Com'era? No, vabbè,
0: non
2: me
0: la ricordo neanche
2: io.
0: Però era uno sketch molto bello.
1: Comunque, sì. C'è da dire che il testo e l'evoluzione è andata di pari passo con l'evoluzione pazza che ha avuto il pezzo in fase di scrittura strumentale. Cioè, più aggiungevamo cose, più il pezzo diventava pazzo e di conseguenza il testo. Cioè, finché non ci siamo, fino a quanto possiamo spingerci oltre?
0: No, poi appunto io dicevo del finale. Che dicevo, spiegalo tu che è bello, che l'ha creato Luca fondamentalmente.
1: Sì, noi in studio, noi quando siamo arrivati in studio avevamo un'idea di finale molto più classica, quindi con un terzo ritornello che esplodeva ancora di più di qui di là, e il nostro produttore ci fa: ma perché ripetere una cosa su cui siete già passati? Cioè la storia di fatto l'avete già bene o male raccontata, ha già avuto un culmine. placchiamo gli animi, cioè diamo anche una sorta di, sì, un lieto fine. Esatto, cioè qualcosa che e inizialmente già si pensava una roba più da falò, quindi con delle chitarre acustiche, ma sì. Poi si è pensato, ci siamo messi ad armeggiare con questo synth. E ci è venuto in mente questa cosa qua della navicella, di lui che conosce questo qua, il suo amato, gli racconta al suo amato com'è che è arrivato in quella situazione lì, e partono per questo viaggio, e poi hai questo suono alla fine che può sembrare un'esplosione o chissà cosa.
0: Che... Un finale aperto.
1: Un finale
0: alla Tenet.
1: E la cosa che...
0: carità divina, no.
2: Di paragonarsi a Tenet.
0: Infatti,
2: dai.
0: Va bene essere posso umili, dirti, però...
1: Posso dirti che a me Tenet non ha fatto così
0: Mamma
1: schifo.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: ciao.
0: Vabbè. Andiamo avanti.
1: La cosa divertente è che... sotto i synth si sentono tipo delle percussioni molto ovattate. C'è un suono in particolare che forse si sente solo alla fine, che non è né una percussione, non è un... è un, il freno, la parte metallica di un freno di un monopattino da bambini.
0: Gentilmente imprestato senza il suo consenso e la sua consapevolezza dal figlio del proprietario dello studio, che l'aveva dimenticato lì. E io non so suonare niente, quindi loro vanno tutte le loro percussioni carine. Io
1: che nessuno di noi sapeva suonare, perché boh, vabbè, hai suonato le percussioni in vita mia,
0: però perlomeno uno strumento. Vabbè. In qualche modo ci avete provato. Io ho trovato il monopattino, mi sentivo solo mentre loro suonavano e c'era questa stanza con i microfoni in giro. E ho detto, vabbè, io partecipare, cioè non pensavo neanche in realtà di finire veramente dentro la registrazione, perché ho cominciato a prendere il monopattino e farmi il giro della stanza in qualche modo sto freno è venuto fuori alla fine,
1: verso la fine quel ta ta ta ta che sembra tipo un motore che va in avaria,
0: cioè, sono io che stavo spaccando il monopattino.
1: Che bello fare le cose in studio, che bello.
0: Sì, bello, è stata una bella esperienza, sì. Poi abbiamo avuto un produttore anche molto in gamba, molto disponibile, che è Luca Bossi, è veramente una grande persona e ci ha aiutato molto a tirar fuori il meglio di noi in questo bellissimo EP Bullum.
1: E il meglio di noi il meglio anche dai pezzi in sé, perché...
0: sì, ci ha veramente dato una mano, assolutamente, su questa canzone in particolare. Sì,
3: salutiamolo allora il vostro produttore.
1: Ciao Luca. Ci vediamo Luca. Uno di questi giorni, non lo so quando.
0: Torneremo a portarti 8 costipato dalla vita.
1: questa la raccontiamo dopo.
3: ci sta. Comunque mi piace molto il processo creativo dei pezzi, quindi non è proprio...
1: molto old school.
3: Musica, canzone separati, ma nascono proprio insieme.
0: Sì,
3: questa
0: sempre.
3: Questa escalation.
1: Poi,
3: è molto...
1: ovviamente
3: non è scontata.
1: Ognuno di noi ha il suo ruolo, nel senso che noi siamo quelli con gli strumenti in mano e i testi li lasciamo, almeno per quel che mi riguarda, i testi io li lascio tutti a lui.
0: Perché... una cosa fatemela
1: no,
0: fare.
1: Ecco, ma...
3: come lui lascia tutte le parti strumentali, a parte il freno del monopattino.
1: Nel senso che io so di non avere le capacità per mettere giù un testo o roba del genere, quindi non mi metto neanche a far... cioè mi fido di lui della sua fantasia, della sua creatività, a prescindere. E cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato. Beh,
0: adesso...
1: questi sono i 33 anni,
0: Ti dico cosa succede adesso. Adesso c'è l'esempio di come io posso distruggere i vostri piani, nel senso che la prossima canzone, che è nata da un riff di Nigel e poi appunto è stata sviluppata in saletta, era un pezzo punk, diciamo, abbastanza standard, forse il pezzo un po' più, sì, classico che abbiamo, mi sento di dire.
1: Un po' più, esatto,
0: musicalmente, e io ho iniziato il mio testo per scoprire man mano che parlava di, ecco, l'espletamento
1: di...
0: la fuoriuscita di liquidi, ma soprattutto parla, secondo me, e questo potrebbe parlare di me, di un uomo... che trattiene, cioè magari litiga con le persone, al lavoro va male, la famiglia, gli amici, va tutto male, e che a un certo punto esplode sempre, ovunque, su chiunque, in tutti i sensi.
1: Tu davvero in questo momento hai cercato di dare un significato serio a Filastrocca?
0: Sì, perché
1: parla...
0: quando la canto io mi immagino me stesso che giro magari nel paesino americano armato col mio liquidator e comincio così... comincio a sparare addosso a tutti, dirò liquidator per non dire altro. Questa è Filastrocca.
1: Yeah.

0: Shakerando.
1: Volevo fare il mio tributo a... È Rondo? No, chi è che ha fatto Shakerando?
2: Che cazzo è
1: stato? Il tributo a un nuovo... Come si dice?
2: Che andava di moda quando l'abbiamo scritta.
0: Però essendo diventato un grande evergreen classico, rimarrà sempre.
1: Infatti, secondo me è un grande esponente della nouveau art italiana degli anni 2020. E tu già sai, fidiamoci la cosa intellettuale in mezzo allo sperma. Rondo!
0: Beh, dal vivo avete un prompt quando cantate questa canzone. Prop,
1: sì, esatto. che anche quello poi è stato un work in progress, nel senso che io ho una cosa che avevo in mente da tantissimo tempo. Infatti, non so se Nigel si ricorda, ma 2 anni fa io portai a un concerto un liquidator enorme.
2: Vero.
1: Che avevo comprato su Amazon. Lo riempì di tutto quello che era da riempire. E poi
2: aspetta, non era sperma.
1: Questo è quello che io ho detto a voi. Ma comunque niente, l'ho riempito e poi allora fuori dal locale volevo provare, cioè l'ho provato, no? Quindi sapete com'è liquidator, no?
2: In mezzo alla gente, ovviamente.
1: No, vabbè, eravamo solo noi, cioè comunque il locale era ancora alle 7, non c'era nessuno.
0: Non potevi aspettare, tipo...
1: No, vabbè, per provare sapete, no, che devi tirare la pompa e poi spari. Niente, tiro la pompa, perdeva da tutte le parti.
2: Tranne che da dove...
1: Esatto, cioè, ha cominciato a uscire roba da tutte le parti, vabbè, niente. E lì il mio sogno finì. Poi è rimasto accantonato per un bel po'. Anche l'ho ritirato fuori l'anno scorso. Non so quando è la prima volta che l'ho fatto con la pistolina. Comunque, vabbè, pistola comprata dai cinesi a 1,30€. Che funziona ancora. Cioè, saranno già 15 live che la uso e ancora lei. E ancora
2: sì, allora. Devi anche tenere conto che poi sono stati fermi quei live perché sono entrati in studio. Quindi, vabbè,
1: sì.
2: Un anno sì, sicuramente.
1: Sì, vabbè, comunque, niente. Alla fine della. È la canzone, infatti, con cui noi chiudiamo i nostri live. E alla fine, niente. Metto in scena ciò che accade in musica, credo. Che
3: sì, quello che narri lo fai.
1: Esatto, cioè alla fine io sono l'uomo che si libera in qualche modo sulla folla. Allora, dato l'ultimo concerto, Otto si è girato, ha aperto la bocca e quindi ha detto, io sparo. Cioè, senso,
2: che schifo.
1: Hai aperto la bocca e io ho sparato. Cioè, hai fatto proprio così. Allora sparo.
2: Che coglione.
1: Me l'hai chiesta e io ho sparato.
0: Niente, e così uscì dalla band Otto.
3: Otto sì.
1: No, così Otto è rimasto incinta. Rimasto...
2: Esatto. Dalla bocca, tra l'altro.
3: Dalla bocca, esatto.
2: E uno potrebbe chiedersi, ma perché far uscire come primo singolo un pezzo del genere?
1: Si parla di sperma e perché farlo uscire su OnlyFans.
3: Esatto.
0: Giusto, qual è stato il debutto
3: prima.
0: Di questo pezzo? No, del videoclip, giusto, del pezzo.
1: Il videoclip in generale non c'è nel senso assoluto.
0: Assoluto, ok. È stato su OnlyFans. Come...
2: è difficile da mettere giù a parole.
1: No. Perché anche questa comunque è una cosa che ha avuto un processo cioè era una cosa di, stata buttata lì mesi prima, poi... Cioè, è stato
2: foraggiata da altre persone.
1: Sì, è vero.
2: Perché l'idea iniziale era quella di fare un account OnlyFans nostro e poi caricarci il video. Però poi ci siamo detti: che cazzo facciamo un account se poi non ci carichiamo più niente? Non ha il minimo senso. Poi, perché ci dovrebbero pagare per.
1: Esatto. Che cazzo.
2: Però l'idea di per sé di usare comunque la piattaforma, una piattaforma non tanto convenzionale per un video musicale o per una band, è rimasta un po' lì. Anche il nostro produttore ci fa, non è un'idea così tanto del cazzo. Io, ok, va bene. Allora,
1: vabbè, gli astri si sono allineati, nel senso che noi abbiamo detto, vabbè, se questa cosa di OnlyFans la dobbiamo fare, facciamola subito, cioè come prima canzone, vediamo se questa cosa qua... attira un po' di, insomma, fa parlare in qualche modo.
3: Sì.
1: Il caso ha voluto che avessimo la canzone sullo sperma. Ho detto, vabbè,
3: è perfetto.
1: Non esiste altra canzone su cui poter fare
0: non
1: un
0: può
1: video
0: essere
1: del
0: non può essere Pirippi. Cioè, deve essere.
1: Ok, decidemmo di fare il video di Filastroc con questa anche di trovare la content creator. È stato OnlyFans, tutto un mondo un po' oscuro sotto molti punti di vista. Ad esempio, contattare queste persone per motivi in realtà volendo lavorativi e professionali è impossibile a quanto pare.
2: E fortuna vuole
1: che per il passaparola l'abbiamo trovata a casa nostra.
2: Sì, esatto, sì abbiamo trovato una ragazza anche lei di Casale,
1: sì. Alena 96,
2: Alena 96.
1: Che sappiamo che vuole essere nominata e la salutiamo. Ciao Alena.
2: Ciao Alessandra. Ciao.
1: Ci ha dato ci ha risolto una bella gabola.
2: Sì, una bella magagna, perché lei ovviamente aveva un profilo OnlyFans, lei si è messa in gioco in questa cosa qua. Ovviamente lei l'ha caricato sul suo profilo e per strana, non lo so, cioè qualcuno l'ha comprato.
1: Sì, per è vero, il dettaglio da dire, che giustamente chi non l'ha visto non può saperlo, è che non è un video pornografico comunque.
2: Ah beh, certo,
1: cioè
2: certo.
1: Questa era la cosa complessa anche per trovare una creator, nel senso che noi volevamo fare un video musicale e che però in realtà c'era un videoclip,
0: poteva
1: nel senso non c'era un contenuto realmente pornografico.
0: Sì.
1: E quindi giustamente alcune creator che abbiamo contattato hanno detto vabbè, ma a me, cioè, cosa che ci guadagno in tutto questo? Niente, nel senso. E per fortuna invece abbiamo trovato questa ragazza Alessandra che invece si è proprio gasata con il, diciamo, il progetto. Nel senso, guarda, noi vogliamo fare questo video qua, con cui in realtà abbiamo, il video è, diciamo, un po' più serio rispetto alla canzone, nel senso che
2: sei più narrativo.
1: Sì, cioè spieghiamo ad esempio appunto le difficoltà di una creator, cioè di una o un creator che comunque ti devi interfacciare con queste persone online, che essendo che ti pagano pensano che comunque tu sei praticamente il loro oggetto. Quindi se io ti pago e dico adesso prendi dei crumiri, li spacchi tutti, te li spargi negli occhi e poi con il buco del culo, cioè questo,
2: vabbè,
1: cose,
2: okay,
1: ti
2: sì,
1: pago,
2: sì, sì, sì,
1: ti pago, tu lo devi fare, non puoi dirmi
0: ti
1: di no.
0: Pago, sei la mia
1: sì, esatto, cioè
3: che senza limiti,
1: sì, sì, che è un concetto secondo noi molto sbagliato. Beh, quindi sì, già col video uno dei messaggi che abbiamo voluto lanciare è quello, cioè il video abbiamo provato a farlo un po' più impegnato e non solo sperma e Alessandra ci ha salvato la situazione,
0: comunque anche
1: dire.
0: La canzone ha detto che è molto profonda in realtà, perché l'interpretazione di prima
1: sì, però
2: quella è una super cazzola che si è inventata,
1: sì,
2: sul momento
1: secondo me arriva tipo al 22esimo ascolto,
0: certo, sì.
1: Al primo non credo che tu ascoltandola dici oddio, oh, oddio che, poverino, no, capisco. Cioè è tipo come Joker, no? Come Joker che tutto smatta e comincia a uccidere,
0: però
1: la gente.
0: Però a un certo punto dici tipo su zio Mario, cioè dici una roba.
1: Perché anche zio Mario,
2: io avremmo bisogno di un'altra ora per...
1: Diciamo che zio Mario fa parte della nostra lore, ma comunque tutti hanno uno zio Mario, quindi
0: questo
1: funzionava perfettamente. Noi abbiamo
0: confermo.
1: Uno zio Mario,
0: confermo.
1: Ma tutti hanno loro.
0: Saluto zio Mario.
3: Salutiamo tutti zio Mario.
1: Ciao zio Mario. Chissà se sta ancora tirando i flam. Zio Mario, i flam
2: alle
1: 3
2: di notte, alle macchinette.
1: Senti sto pezzo. Vabbè, adesso sentiamo un altro pezzo nostro.
3: Eh certo, certo.
2: L'idea è quella. Vuoi far sentire i pezzi di qualcun altro?
1: E niente, la prossima si chiama Estetica. Ci
2: col dittongo.
1: Ci ha messo un dittongo
2: perché
1: ci andava. Vabbè,
2: siamo studiati.
1: Lui studia lettere, quindi voleva fare la cosa un po' così.
2: Niente, Otto che non capisce un cazzo, lui non piaceva. Quindi...
1: No, ma come si legge? Cioè, ragazzi, come si legge?
2: Ma non c'è il dittongo.
3: Estetica.
1: Ah, non c'è lì. Ah, non vedo,
3: sì,
1: fino
3: no,
1: allo schermo, scusate.
3: Non c'è il dittongo.
1: Vabbè, un dittongo.
0: Qua potrebbe
1: ascolta.
0: Esserci il dubbio, effettivamente.
3: Qua sì.
0: Estetica qua.
1: Infatti, no, si legge estetica.
0: Sì,
1: no,
0: dico
1: dittongo,
0: però
1: no?
0: Sì, sì.
1: Il dittongo come si legge? Ma va.
0: Perché mi guardi?
1: No, che abbiamo proposto.
2: Ma che non lo devi fare a lei,
1: A Otto che mi sta ascoltando. Otto, vedi che è normale, cioè.
0: Dico che quando hai scritto.
1: Quando aveva scritto, ma come si legge? Estetica, estetica.
2: Aspetta tipo il messaggio in privato. Dai, però non puoi dissarmi così.
1: Ho spiegato che all'elementare avevo una maestra cattiva. Vabbè, ascoltiamo estetica.
3: Ascoltiamo estetica, dai.

0: soprattutto a te, a te, a te. Esatto. Sto parlando con te, Red. Vaffanculo.
1: Anche questo da vivo è una figata. È bellissimo andare a fanculo tutti, sì. tutti. Sì.
0: Che sfogo.
1: Anche se stessi, tutti quanti, bello. ed è qua che si racchiude poi il... Cioè, siamo il manifesto dei manifesti è questa cosa qua. Cioè che nessuno ha mai ragione davvero. Infatti mando a fanculo questa serie di doppi sì. lati della medaglia. Nessuno ha la verità in mano e bisogna sempre mettersi in dubbio, sempre, sempre, sempre, un grande principio di vita, non pensare mai di essere sto cazzo, ecco, e per quello infatti alla fine noi nonostante abbiamo lanciato i nostri messaggi e vannacci e
0: i nostalgici,
1: la sperma, tutto, alla fine
0: pazzi.
1: Comunque diciamo vaffanculo i manifesti, perché alla fine anche noi non siamo nessuno, cioè siamo solo quattro tipi che dicono delle cose. Ma, cioè, pronto a essere smentito tra due minuti. Non, cioè, non sono Dio. Cioè,
0: sì. cioè ritorna sempre al discorso che facevo all'inizio. Cioè, siamo tutti agenti del caos. No, cioè, sì. cioè, siamo tutti uguali. Non è che uno perché dice una cosa è meglio rispetto all'altro che ne dice un'altra. Siamo tutti sullo stesso piano.
1: Alla fine, tutti moriamo. Anche Elon Musk.
0: E con questa iniezione e con questa altro momento di
1: tutti i suoi soldi alla fine morirà come tutti noi.
0: Altro momento dissing.
1: Volevo troppo dire, no, perché l'ho detto oggi che parlavo con una giornalista che si parlava dei poteri forti delle cose, ho detto alla fine anche lui morirà, puoi fare tutto quello che vuoi, ma c'è una cosa inevitabile per tutti ed è quella.
2: È vero, l'unica cosa
1: esatto,
2: certa.
1: Esatto, esatto.
2: Fine.
1: E quando le cose vanno male nel mondo, ci sono le guerre, queste cose qua, rassegnano e dire tanto alla fine anche loro muoiono. Cioè, puoi fare lo stronzo quanto ti pare, morrerai anche tu. Che bel modo di concludere
2: sì.
1: con questa rivista.
0: Con questa bella avventata. Bella... Di...
2: E tutti voi ascoltatori. Bella...
1: Morirete anche voi.
3: Prima di morire, ascoltate Bullum.
1: Grazie, esatto.
2: Esatto.
1: Venite a vederci dal vivo.
3: Volete lasciare i vostri
2: volete,
3: profili,
2: esatto, lasciare i vostri contatti.
1: Allora, vabbè, se scrivete manifesti, il nostro disco è su tutte le piattaforme, lo trovate come Bullum, tutto maiuscolo, B-U-L-L-U-M di Milano, così lo dovrebbe essere inequivocabile. E su Instagram, dove postiamo tutte le nostre cose, la nostra storia di Don Bullum, insomma, tante cose, ci trovate come manifesti.ni, perché noi siamo i manifesti per voi, ma i manifestini per noi stessi.
0: Che non vuol dire... Che non vuol dire un cazzo, però
1: la realtà, carino, noi ci autochiamiamo così alla
3: e
1: fine.
3: Comprate queste tre maglie che
2: esatto.
3: Nigel
2: comprate
3: non
2: le
3: ne
2: ultime
3: può più
2: tre maglie,
0: e comprate
2: esatto.
0: queste due maglie, no, anzi tutte e tre, è vero no, perché noi abbiamo tre magliette. Beh, di tre tipi diversi,
1: ho fatto un merchandising un po' sbagliato, ma era la prima volta.
0: Finite le maglie di Piripi, che sono stufo di vederle in giro, Cristo santo.
1: Solo due, solo per voi. Offerta valida solo adesso.
3: In questo momento.
0: Sei proprio un coglione.
2: E diamo solo i nostri contatti, sì. direi, per concludere. Allora, su Instagram ci potete trovare sul polito_ondequadre, sul sito web ondequadre.polito.it, oppure su Spotify col podcast Track01.
3: Ti ho lasciato fare tutto.
2: Esatto.
0: Come ho fatto io con te, incredibile.
3: Ma anche voi, cioè alla fine avete presentato tutti voi i pezzi, bravissimi, complimenti.
2: È vero, noi non abbiamo fatto niente. Prossima puntata facciamo presentare tutto agli ospiti, proprio
3: direttamente.
2: Ma
1: no, aspetta, vediamo lei
3: no,
1: al posto
3: loro,
1: vostro.
0: No, conduciamo con voi.
2: Va bene.
1: Se volete. Diventa una tribù anche questa.
2: esatto. Vabbè, e niente.
1: Grazie
2: di tutto.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Onde Quadre.
3: Grazie
0: mille.
3: Agli ascoltatori e alla prossima puntata.
2: Alla prossima.
3: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
6: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
5: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
6: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato
5: con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

stasera vorrei fare un discorso. Uno serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio. Conta sì il denaro, altro che no. Me la cogo e soprattutto parlo quando non ne ho.

0: distrutto.
1: Spiritosso. Spiritosso is Spiritosso.
2: Allo, io vi raccomando, quando voi venite a Arthur Avenue, fate sicuro che venite da Mike. Quando voi avete bisogno di un pezzettino di provolone buono, voi dovete fare certo che vi fermate a quel cantone, da Maico. Quando avete bisogno delle soppressatine veramente speciali, ci abbiamo le soppressate calabrese, forte e dolce. Ci abbiamo le nostre mozzarelle manifatturate giornalmente. Non ne esce una se non è di qualità. La mozzarella di Maico. Venite. Tutto quello che voi volete, so, vi raccomando, di nuovo, venite nella marchetta. Ciao, vi raccomando, io vi aspetto.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. Do you ever-

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's

0: Changing faces.
1: Yeah. Check up. Change faces. How we do?

0: e non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

stasera vorrei fare un discorso. Uno serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio. Conta sì il denaro, altro che no. Me la gioco e soprattutto parlo quando non ne ho.

egoista, certo. E perché no? Perché non dovrei esserlo. Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io e mica te, allora.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...